0: jina.
1: Na wo die.
0: Wọn la ye si. Kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
2: I'm in love.
3: Hey, mo si yo fe o. Sonia tomato sachet. Oh Sonia, mo fe ran Sonia tomato sachet go. O re dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje

0: jina na wo die won alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080 emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun se be Maggi